0: Essa. Pronto! Pronto! Pronto! Para Sabana, domina Rani! Recupo! Agora! Passo!
1: You're listening to Voice of Victory Radio.